0: 喂
1: 喂，系咪黄师奶啊？
0: 系啊。
1: 哎呀，好啦好啦，揾到你就好啦。哎呀，揾到你成个晏昼啦。
0: 咩事揾得我咁急啊，李师奶？
1: 你有冇睇财经新闻啊？旺和实业啊，嗰个李天成公开话啊，佢冇谂住收购粤阳航运啊。
0: 啊？
1: 而家嗰只股跌咗成五个价位啊！
0: 哎呀，唔系咁惨系嘛？
1: 系啊，咁而家点算啊？喂，我哋咪放咗只股啫吓。
0: 哎呀，放咗佢会蚀好多钱噶。不如咁咧，
1: 点啊点啊，
0: 我约个经纪出嚟，我哋问清楚佢先算啦。
1: 好好好，我而家即刻约佢出嚟。

0: 又攰又肚饿，又翻唔到屋企，而家点算好？
1: 哇喂，哇撞鬼咩？行路唔戴眼噶？啊，
0: 对唔住。
1: 吓、啊？哇喂，黄师奶，啊系你啊？你做乜鬼啊你？双眼红晒，你喊过嚟啊？
0: 我冇用咯。累到个仔楼又冇，工又冇，连个女朋友都冇埋。
1: 哎呀，点解会搞成咁噶？
0: 日日都系我贪心之过啦。
1: 哎呀，唔好咁多啦，唔好咁多啦。我睇你个样子都系好攰噶啦。喂，不如嚟我屋企坐低慢慢讲啦，嚟啊嚟啊嚟。

0: 咁耐都未醒嘅。
1: 冇事嘅，冇事嘅，妈，我唔担心啦。
2: 水
0: 醒啦，终于都醒啦。
1: 医生都话阿爸冇事噶啦，而家你可以放心啦。
0: 点啊，老公？
2: 好惊我。俾杯水。
1: 阿爸，等我去斟下。
0: 你觉得点啊？仲有冇边度痛啊？
2: 我冇事。知道你唔系去死，我就放心。
0: 你都傻嘅，我讲下啫嘛，有冇咁蠢就系走去死噃？如果你今次有事，你叫我同阿恒点？
2: 唉，阿恒都大个仔啦，佢会照顾你噶啦。
0: 个仔将来要同阿儿结婚噶，会有佢自己屋企噶。你想撇得我啊？冇咁易啊！
2: 我真系前世唔收啦，娶上你一个咁嘅老婆，都唔知好嬲定好笑。
0: 娶到我咁好嘅老婆，你梗系要笑啦！
2: 你真系唔怕丑
0: 嘅。点啊点啊？点边度痛啊？我帮你叫医生啊！
2: 唔使唔使，我冇事。不过你唔好引我笑啦
1: 吓。阿爸阿爸，斟杯水嚟俾你饮。
0: 得啦，我扶你起身饮啦。慢慢啦，唔声啊。
2: 哎呀，得啦得啦，
1: 慢慢啊。
2: 唉，系啦系啦，而家我哋一家人总算系平安无事，一家团聚啊。
0: 未算。未来新抱都唔喺度，点算一家团聚啊？
1: 妈，
0: 叫阿妈都冇用噶啦。你系中意阿儿嘅咧，就唔好再死要面啦，去追佢翻嚟啦。唔系佢过咗去美国，你想追都追唔翻噶啦。
1: 妈，唔通叫我入赘都制咩？
2: 哎呀，阿恒啊，阿儿嘅爸爸妈妈几时有话过要你入赘啫？你只不过是暂时周转不灵，他们帮下你啫嘛。好多有钱佬做生意都要同银行借钱噶啦，唔通他们又觉得好冇面咩？
1: 阿爸，做生意又点同结婚
2: 呢？咩唔同啫？你唔追翻阿儿翻嚟，以后就唔好叫我做阿爸。
1: 你唔好逼我啦。
2: 唔逼你我就冇咗个好心抱㗎啦。你即刻同我去追佢返嚟。如果唔係，你今晚都唔好返屋企。
1: 我而家连工都冇埋啦。追阿儿返嚟有乜用啫？
2: 唉，你唔好再讲埋呢啲嘢啦。根本就係两件事嚟。我唔理你呀。总之我一日见唔到阿儿，你就冇一日好过啊。
1: 你小心啲啊，唔好怒气啦。咁好啦，我试下去搵佢啦。
2: 咩事啊？一定要搵到阿儿返嚟啊。
1: 好啦好啦。